paraula de l'home enquibrave, que no puña posa huellave trunnulà. Dixo la funya gaire, dixo la funya gaire, lai fallo butti morrendave trunnulà de l'home enquibrave, lai fallo butti morrendave trunnulà. Farfuglio di mo puto, farfuglio di mo puto, coden de cutter che tu nave trunnulà de l'home enquibrave, coden de cutter che tu nave trunnulà. Quei mo

0: fiel l'aire venum, li fiel l'aire sem van, li fiel l'aire sem van, li fatu e venum. Tei son l'agne,
1: tei son lo giù,
0: pendent un mes,
1: e quinze giù,
0: e tre semanon. Tei son la lanon, da che le blan mutum,
2: mutum, mutum.
1: Li fatu e sem van,
0: e li taier venum. Li fatu e sem van,
1: e li taier venum. Tai un lagne,
0: tai un luggio,
1: vendeng in me,
0: e quinze giù,
1: e tre semanon. Tai un la lanon, da che le blan mutum,
2: mutum, mutum.
0: Can li taiur sem van,
1: li pratico venum.
0: Can li taiur sem van,

Io abbiamo un lugar che canto si luteume. Adieu patron sigao lo bande de Santeume.

cariu. Duma farà giun. La paur m'embrasse quand ben l'urmi derrière y endormi. Mon insol biel vestis la lagne, la crente olimpo su ma pel. Son ansius te las primieres minutos e pulsi como podi. In batteste nu bel comenzo, me languissi de turna bese le sel. Di le lieit, susi la set spel, giui ma couberto blanco e negro. La morte e la violenza, appunto un nascolus alla ineis lungarudos. Les tres card del tens, bidissi eu meteis, penen duros e duros, e esperira sul cire, senza besse ora la freiru della gioia. De cots, me ne ghidi la zaigos treburos e cridi per cerca la len. Come per se giubri in camino al pruno en derumbre stufanto, piegge! Senz pude dormi, ma vido tutto dei filo e la nervosità ben. De pensados puiuridos, me font tremula. Son freul come un fantù, l'insugno, escrabuio ma pacienzio a me precauciu, ero miu can la scaccio bieu se scagassa bon munson, mula ghibelli la lassiere, Simon, me sonne pes di nase mort, espaurigat come un gusset perdut, voldria un leu truba la soluciu. Come de camarados de luto, musueis ma cazz me quiton pas, a me elis portan la bandiera un tes escrit, encaro calque spaces. Quand me desperti fau la sios, come per desfisale sulel. Mes en feit, trantai forza ban de prene le prime caffè negre. Quand son enfangate i tal impressu de beni, per pis me tuteggio, pus ne podi passe di bari mucosa en succat d'un punt cap a in altre. Cado me i cieli mettei repic, me carghi la canzadero e la caschetta. Parti si, e tu le sanclame del giun ma constrento me putuneggio. Mes un passa preplautre debi attegni le serule in pun. Cerchi la forza per avanza come se deu, mentre che ne in sadul. La flaccheso m'accompagno al trabal come un amico marido. L'ambeggio de fecca mi revers me convido e cabisci di ridutti. A me ma sparpeio, spesugos, la sabu di una giornata nubele se scaffo. A che il problema cresce a brugiele se bei su mucarace. A poi è scande, la fisan Senza me scappo e perdi la mestreggio. Senza assicuranza saluti le munde e giuni se nestunon. L'hai discutito, same les autris, me refregi son tre che comenzon, son las. E mai desiranzo tutto, se morissun e finissun alla bedusetto. Come de camarados de luto, musuei smaccats me quiton pas. A me elis portan la bandiera un tese scrit, en caro calques passes.